0: ben Leo van der Goot. En dit is het Zoute Uur op KBC Radio.
1: Weer. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi.